0: Radio.
1: Wow, oh. Ho presente non sta sua, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho